0: 4.
1: Canta. Lui si prende il mio ciclo. Toma 1. Cuadro.
0: Cuadro.
2: Cuadro.
1: Y... Axel.